0: perché tu mi metti sempre il buon umore, come quando scopro una nuova canzone.
1: La compañía de Radio Los Ángeles.cl está a un clic de ti. Somos la única radio totalmente virtual. Tu compañía ideal, tu señal online.